Siamo in linea per lanciare un proprio insieme di una chakanaka. Nelo mukati makulambere kwa kumakuma shane makore na rinera mkumpana wiki. Mwachishano mazuwa

Vitavo se un tempo mi cantino vaccino, vorrei una campara, campara vende con, ho fungo la dire moco qua o con apino, apino vende con cadema di te, lo mi carrebbe regge, me la passo qua, apina mi di mahuro, vende con la devo riega, mu pasira, mu